0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 2:51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: The DJ eases a spliff from his lyrical lips and smilingly orders, cease!

slip from his lyrical lips and smiling lips.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Ho sognato d'essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato d'essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 6 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Paese mio, che stai solito.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 33 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Sempre più tua, sempre più super.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 8 e 30 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 9:02.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 9:44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 10 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Nuovi arrivi da Metal Mark.
5: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
4: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

resto, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo. La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
5: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
6: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 11 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 11 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte, a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Il buon Giorgio si vede dal mattino. Giorgio Conti Show. L'impossibile alla radio.

0: puntuale come un orologio svizzero, ma del resto io sono svizzero. Eccoci alle 12:01 in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, dove va in onda l'ultima puntata della settimana del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. E già i telefoni che da un po' che suonano, ma ragazzi miei, prima del mezzogiorno io non posso rispondervi assolutamente. Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Dorotea della provincia di Lodi.
0: Ciao Dorotea della provincia di Lodi, come stai?
1: Bene, bene. Ora ieri ho fatto i servizi perché si respira un poco.
0: Ascolta, ecco. Dorotea, posso farti una domanda?
1: Sì.
0: Tu sei nonna?
1: No.
0: Non niente?
1: Sì, sono nonna di 3 bambini.
0: Perché oggi è la festa dei nonni.
1: Non io, è mio marito.
0: Tuo marito è nonno?
1: Non ho capito.
0: Tuo marito è nonno?
1: Sì, anch'io sono diventata nonna.
0: Eh certo, allora vi faccio gli auguri perché oggi 2 ottobre
1: in tutto... Ma noi non li vediamo mai i nipoti,
0: Fa niente, ma tutto il mondo oggi festeggia la festa dei nonni. Per cui
1: va bene.
0: Auguri anche se non sono tuo nipote.
1: Anche tuo nipote, ecco.
0: Grazie mille, auguri, grazie ecco. Dorotea. Ti abbraccio forte, ti auguro buona giornata.
1: Io telefono sempre anche a Pierangelo.
0: Lo so, ti sento perché sento anche lui.
1: sì, devo dire qualche cosa.
0: Ci manca, sai
1: comunque,
0: che...
1: Comunque, sono contenta di voi, vi sentiamo sempre alla televisione.
0: Grazie veramente per la fedeltà, ok?
1: Sì, ok.
0: Un bacione grazie. Grande, ciao Dorotea.
1: Sì, altrettanto, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, stavo dicendo che anche oggi eccetera eccetera, siamo sul 788 della vostra televisione, mentre il numero telefonico, come ha fatto Dorotea, è il 351 40 41 42 3 per fare due chiacchiere con noi, oppure sulle radio DAB o attraverso le piattaforme. Basta digitare Brescia Sat e allora lì l'ascolto diventa mondiale, perché ci ascoltate sui telefonini, e su internet, sui tablet, sui computer, dappertutto. Camminieremo insieme sino alle 14, accompagnati da un po' di musica, spero anche un po' tanta magari, e soprattutto naturalmente con le vostre telefonate e i nostri sponsor. Sapete che da ieri mi hanno aumentato il budget e quindi mi sono potuto permettere di invitare per una quindicina di giorni un'orchestra che apre ufficialmente il nostro programma. E allora vai con l'orchestra, grazie.

0: siamo in diretta nel salone delle feste del Giorgio Conti Show con la nostra grande orchestra. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene, bene, te?
0: Ma guarda, io ho un problema. Sto sempre bene, è un problema. Devo andare a farmi vedere dal medico.
1: Ma no, non serve.
0: No, sai, non vorrei che quelli che stanno troppo bene, la prima volta che hanno qualcosa, trac, spariscono.
1: No, no.
0: No, scherzo. Cosa vuoi che ti dica? Sto bene.
1: Vabbè, meglio, no, meglio.
0: Allora, per carità, io ho una cosa che non è una malattia, ma è una cosa noiosa. Sono queste 12 allergie. Ripeto, non sono una malattia, ma sono noiose. Però, vabbè, ascolta, c'è di peggio, per cui posso dirti sto bene.
1: Sì.
0: Oggi il nostro amico di Brione è andato a scuola o aveva un altro giorno libero?
1: È andato.
0: Meno male, ecco. Mi raccomando, non insegnargli a bruciare come facevi tu da giovane.
1: E lui fa tutto lui da solo, eh.
0: Ah, si autogestisce?
1: E lui, quando vede che mi arriva la chiamata, vuol dire che non è a scuola.
0: Che istituto fa?
1: Lui fa CFP Canossa.
0: Ah, ok, quindi è giù in città a studiare?
1: Sì.
0: Perfetto. No, possiamo dirlo a quest'ora perché sono ancora tutti a scuola e quindi nessuno ci sente. Poi non facciamo nomi, per cui salutiamo l'Istituto Canossa di Brescia. Se vi manca un alunno ogni tanto, è qui a Polave, no, basta, ma non scappa mica lontano, vero?
1: No.
0: Bene, caro Samuel, pronto per il weekend?
1: Sì, pronto, dai.
0: Nessun compleanno, nessun anniversario, nessun battesimo, cresima, comunione, niente?
1: No.
0: No, ecco, un weekend tranquillo. Ecco, non posso farti la domanda, ma non posso farla neanche a me.
1: No.
0: Cosa si prova a essere nonni? Perché né io né te, nonostante la differenza di età, siamo nonni, ok? Però tu hai dei nonni?
1: Sì, li ho.
0: Hai un buon rapporto con loro?
1: Sì, ce l'ho, un buon rapporto.
0: Buono, ottimo, perché loro sono il nostro patrimonio culturale, sono la nostra memoria. Per cui oggi, giornata mondiale dei nonni, se li vedi, dagli un grosso abbraccio, ok?
1: Sono la nostra salvezza, perché se i genitori non possono fare qualcosa per noi, lo fanno loro.
0: Esatto. Tante volte, tante coppie dove per tirare fine mese è necessario che lavorino sia papà che mamma, i nonni sono veramente un dono dal cielo. Caro Samuel, ripeto, abbraccia i nonni forte, perché sono un grande patrimonio, va bene?
1: Io faccio gli auguri a tutti i nonni che mi ascoltano in radio.
0: Certo.
1: Faccio gli auguri a mio nonno paterno, che è venuto a mancare già un po' di tanti anni fa.
0: Sì.
1: Che non l'ho neanche conosciuto.
0: Come me.
1: Alle mie bisnonne anche, che sono venute a mancare.
0: Fermiamoci lì, perché se poi tiriamo anche le trisnonne, guai.
1: No, basta, bisnonne, trisnonne non ce ne sono.
0: Ascolta, ma voci di corridoio, sai che il paese è piccolo, mi dicono che la nostra Paola potrebbe diventare nonna tra un po'.
1: No, diventa nonna, non potrebbe, diventa.
0: Diventa nonna, però non le facciamo ancora gli auguri, è presto. Lasciamo arrivare la creatura prima.
1: Un preaugurio che diventi nonna.
0: Un preaugurio, quindi alle pre-nonne facciamo gli auguri, va bene? Ti abbraccio forte, ti auguro buon weekend.
1: Ma io, quando c'è stata la festa della mamma, che la mia collega era incinta, io ho fatto auguri per la pre-mamma.
0: Certo, per il primo man. Samuel, sei una persona dolcissima, io ti abbraccio, ti auguro un buon weekend. E noi magari ci vediamo lo stesso, però ci sentiamo settimana prossima, ok?
1: Se ti interessa, da stasera e domani c'è la sagra a Brione del Mele.
0: Oh, quella non mi interessa, ero andato l'anno scorso, mi piace molto. Allora poi magari ne do un cenno, ok?
1: Esatto.
0: Così andiamo a trovare il nostro amico che brucia, va bene?
1: Tanto domani è là con me in giro.
0: Ecco.
1: In giro.
0: Perfetto, allora ci aggiorniamo alla festa dell'Emilia di Brione, va bene?
1: Ok, dai.
0: Ciao Sammy, buona giornata, buon weekend.
1: Intanto, nostro caro bar.
0: E beh, ovvio, ma dopo io ne parlo bene, tu lo sai che ne parlo bene, ok?
1: Lo so.
0: Grazie ancora. Ciao Sammy.
1: Avrei un cappuccio pagato da
0: Buio
1: me.
0: sulle
1: Va bene,
0: scale,
1: grazie, ciao.
0: silenzio che fa male.

0: che tace.
1: Ecco la grande coppia di Mina e Adriano Celentano. Adriano Celentano, pronto?
2: Pronto, scusami se interrompo la canzone.
1: Fa niente.
2: Volevo dirti,
1: sì?
2: Che sono Lucia, da Garda.
1: Sì?
2: Questa volta lo dico. E sono bisnonna di 4 bambini.
1: Ascolta, Lucia, una domanda. Il diventare nonna ha cambiato qualcosa nella tua vita?
2: Oh sì, sono diventata felice, felice e felice. E adesso mi dispiace perché i miei nipoti, quelli di mia figlia più grandi, sono diventati grandi, è difficile che vengano dalla nonna.
1: Certo.
2: Mi telefonano ogni tanto per sapere come sto. Ma lavorano, capisci?
1: Certo, dopo ognuno... Però diciamo che quando siamo bambini abbiamo tutti un ricordo dei nonni, perché io mi ricordo che quando abitavo in Svizzera, ok, con i miei, non c'erano i soldi per andare in vacanza, e allora per mandarmi in vacanza mi mandavano giù a Rovato dai nonni in vacanza.
2: Dai nonni, ecco, io andavo a Bardolino che avevo i suoi di mia mamma e lì erano nonni e andavo... nel periodo delle vacanze, diciamo.
1: Certo, ecco. Certo.
2: Ecco. Però adesso ho 2 nipotoni di mia figlia che sono 1,90 m.
1: Ah, Madonna!
2: Sono alti, alti, e sono bravi, però sono contenta.
1: Quanti
2: sono
1: anni
2: bravi.
1: Hanno i ragazzi?
2: Allora, uno ne fa 24 a dicembre.
1: Ok.
2: E quell'altro ne fa 21, hanno 3 anni di differenza.
1: Però mi hai detto che sei anche bisnonna.
2: Sono bisnonna perché, te l'avevo detto una volta,
1: sì,
2: ma la
1: sì.
2: Storia è lunga, ho sposato un vedovo con
1: sì,
2: un
1: sì,
2: figlio
1: sì, sì,
2: già grande, te l'avevo detto.
1: Sì.
2: Poi lui si è sposato, ha avuto 2 femmine, le 2 femmine hanno avuto 2 bambini ciascuna.
1: Quanti anni?
2: Allora io sono diventata bisnonna.
1: E ti chiedo
2: perché
1: quanti anni?
2: Ero nonna delle ragazze.
1: Certo.
2: Ecco, è una piccolina adesso che è andata a scuola quest'anno il primo giorno.
1: Che bella, che bella.
2: L'ho vista, ho detto, lo sai che sono la nonna Lucia? No, sei bisnonna, mi ha detto.
1: Oh, per pensa, piacere, mettiamo i puntini su lei.
2: Mamma mia, guarda, sono così carini. Dispiace perché uno è morto, il papà è rimasta vedova, una
1: sono i casi della vita, però per noi la vita continua, ok?
2: E sono rimasti questi ragazzi, uno ha 8 anni e l'altro 6. Cosa vuoi fare? È successo così. Comunque sono bisnonna.
1: Allora, auguri doppi, perché se grazie. Gli auguri semplici vanno ai nonni, e bisnonni bisogna farli doppi, quindi un doppio abbraccio da parte mia.
2: Grazie.
1: E grazie, ti grazie. Auguro un buon weekend e ci sentiamo lunedì.
2: Sì, ecco, senz'altro.
1: Ciao nonna Lucia.
2: Ciao, ciao. Ciao Giorgio, bellissimo, bellissimo, ti abbraccio forte.
1: Vai a farti vedere la vista.
2: Ho appena fatto gli occhiali nuovi. Perché abbiamo a Garda.
1: Sì.
2: Uno, come si dice?
1: Ottico.
2: Oculista e ottico, bravissimo, lui anche la sua mamma fa i lavori.
1: Quindi tu sei convinta, con gli occhiali nuovi mi vedi bellissimo.
2: Ecco.
1: Perfetto.
2: È bello anche l'oculista,
1: ecco.
2: È bello.
1: Va bene.
2: E lui, e sono 5 donne dopo.
1: Niente.
2: La mamma, la figlia, la sua, e lui solo di uomo.
1: Lucia, andiamo fino a lunedì e intanto un abbraccio forte forte alla mia nonna Lucia, ok?
2: Ciao.
1: Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: lega affondano in un mare.
1: Pronto?
2: Ciao Gio, dopo 3 giorni di mutismo finalmente ti posso salutare.
1: Ti ho fatto un regalo per la festa dei nonni.
2: Bravo, lo so. Pensa Gio che io ho conosciuto la bisnonna che avevo 10-12 anni, la nonna Chiara. La chiamavo la nonna bis.
1: Nonna
2: allora,
1: bis?
2: La nonna bis. Allora è morta che avevo 84 anni. Era uno stupore perché allora 84 anni. La Chiara, la nonna Chiara, e l'ho conosciuta, era un donnino tutto a spirito, e oggi è la festa dei nonni. Io
1: esatto.
2: Sono una nipote, stando agli anni dovrebbe farmi diventare nonna, ma cata è unita, però non vogliono saperne di figli, allora...
1: Per cui, oh, ragazzi miei, ognuno fa le sue scelte.
2: Sì, io non discuto su questo.
1: No, non si forza mai, il cammino dei figli perché li partoriamo per lasciarli poi liberi di volare.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì. Perfetto. E poi il bello è lasciare andare alla natura, insomma.
1: Esatto,
2: ecco.
1: Esatto.
2: Ecco, come deve venire viene, prendere le cose come vengono, a volte sono buone, a volte sono un po' amare, però via mandare giù, ragazze amiche, mi raccomando, non lasciatevi prendere dalla depressione, prendete esempio da me,
1: esatto.
2: Coltivate gli hobby, giocate, se potete andate a ballare, lavorate a maglia,
1: cantate
2: come me che canterò 2 ore dopo morta, cantate, ascoltate musica, che la musica è bella, ti va nell'anima proprio. Ecco, ascoltatemi, una che ha compiuto 97, per cui ecco, vi posso dare un consiglio. Gio, io ti saluto, sono contenta di augurarti un buon fine settimana.
1: Anch'io.
2: Ecco, dopo 3 giorni non avevo l'audio.
1: Ho detto giù in sede, fate sentire Carla la radio.
2: Gio, ho provato. Si vede che trovavo il momento che non eri libero perché non avendo l'audio tu non sai niente. E allora io provavo, si vede che era il momento che tu parlavi con qualcun altro.
1: Esatto, esatto.
2: E allora dopo mi scappava la pazienza.
1: Lo so.
2: Allora dicevo, va a quel paese in bicicletta con l'ombrello aperto. Va.
1: Ma mi raccomando, sempre con la sella.
2: quello è importante.
1: Mi raccomando, ecco.
2: Se no voglio stare in piedi.
1: Esatto, come i bersaglieri. Carla, ti voglio bene, buon weekend anche
2: buon
1: a te.
2: Weekend. Se vai alle Hawaii, passa a prendermi, eh.
1: Io penso che proprio le Hawaii.
2: Mi raccomando, se vai alle Hawaii con la limousine,
1: sì?
2: E passo da Cremona a prendermi.
1: Mi raccomando, tacco alto e bikini, ok?
2: Va bene. Sì, poi ho anche qualche altra amica, ecco.
1: Va bene. Ciao Carlo, un bacione grande.
2: Un abbraccio grande.
1: Ciao.

0: Ah ah ah, finito anche una bella risata. Che fuori che sono, che fuori, che fuori. Mina e Celentano, entrambi nonni. Allora dicevo, oggi purtroppo io posso anche lanciare l'argomento, ma non posso darmi il mio punto di vista. Essendo la festa dei nonni e io non essendo nonno, chiedo a voi, è cambiato qualcosa quando siete diventati nonni? Che cosa vi ha portato tutto ciò nella vita, oppure non è successo niente di particolare? A voi la risposta. Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Caterina di Rovato Turno.
0: Ciao Caterina Turna.
1: Come... Così ogni tanto mi piace chiamarti, ecco. Ascol... Se non disturbo.
0: No. Caterina, tu sei nonna?
1: No, non sono né nonna né mamma.
0: No, sei come me.
1: Ecco, sono sposata da 46 anni, però non ho bambini. Però in compenso ho due cagnoline che sono meglio, non vado avanti col discorso.
0: Ecco, allora, effettivamente...
1: Ho due cagnoline che le adoro, guarda. Una è cieca, ma è dolce, Giorgio.
0: Nel senso, scusami Caterina, cieca nel senso che non ci vede?
1: È cieca proprio.
0: No, perché sai, ci sono anche le cagnoline cieche, perché sono le cagnoline della Cecoslovacchia.
1: No, purtroppo è cieca.
0: È cieca.
1: Non vede neanche le ombre, però lei è qua a casa, ci gira, va fuori in giardino.
0: E quindi sono per te come, diciamo, non dico delle figlie, però...
1: Sì, sono come le mie figlie, perché... C'è la prima, la peluscia, che ha 13 anni. Guarda, mi piacerebbe che chi mi conosce è il mio ritratto.
0: Ma
1: cioè,
0: dai, allora,
1: tra parentesi,
0: comunque...
1: Non è che io sono un cane, però mi assomiglia in tutto, come cammina, lo sguardo, mi assomiglia a tutto.
0: Guarda che generalmente gli animali, non tanto i gatti, perché quelli sono un pochino più autonomi,
1: no, ma i cani, mi piacciono, ma sono salvati.
0: Ma i cani tendono a osservare i loro proprietari e assumere le loro abitudini, le loro posizioni. Esatto.
1: Guarda che io non riesco a seguire bene la TV perché ho gli auricolari e ci vedo poco anch'io,
0: certo.
1: Ma poco, ecco. E lei, quando vede qualcuno, mi guarda, scodinzola, allora capisco che c'è qualcuno che,
0: certo,
1: conosco.
0: Però mi raccomando, Caterina, non sia mai detto, Caterina, che una che ha solo cani non possono dirle sei bella come un cane.
1: Manca la parola, credimi.
0: Manca la parola, è vero.
1: Sì, è vero. No, io quando passeggio con lei, io purtroppo le persone le conosco da vicino, sennò...
0: Certo.
1: E lei si ferma, mi guarda, scodinzola, mi fa capire che sta arrivando qualcuno che conosco.
0: Certo, ti manda il preavviso.
1: Sì.
0: Caterina.
1: No, per quello sì.
0: Sono contento di averti sentito e
1: ecco.
0: In quel di Rovato salutami i miei compaesani, va bene?
1: Certo, sempre. Sempre.
0: Vi voglio bene ancora, ho fatto
1: anch'io
0: lì tanti
1: Giorgio,
0: anni.
1: Ciao.
0: Un bacione grande, ciao Caterina.
1: Un bacione grande, ciao Giorgio.

0: Pronto?
1: Ciao, sono Luciana di Bollate.
0: Eccola qui la mia carta bollata.
1: Sì. Volevo dirti un argomento.
0: Sì?
1: Ah, sì. Volevo dirti.
0: Sì.
1: Mi è capitata una cosa un po' di anni addietro.
0: Sì.
1: Che c'era un signore che volevo, cioè, avvicinarsi a me.
0: Sì.
1: E un giorno mi telefona, mi dice: stasera vieni a mangiare la pizza da me. E dico: perché da te non è un ristorante? E mi fa: ma perché tu sei una persona da ristorante? È certo che sono una persona,
0: no, allora,
1: da ristorante,
0: ma da ristorante stellato anche.
1: Ecco. E tu, dico, cosa fai? Mi offri mezza pizza e mezza mangi tu e dopo? Ma sai, ho bisogno. Dico: senti, grazie, mi dispiace, grazie dell'invito, io non ci vengo, perché io non ho voglia né fare né la badante né assistente né niente.
0: Brava.
1: Io voglio essere libera e godermi la vita.
0: Brava, brava, brava. Non ho bisogno dei lumacotti che mi si attaccano addosso.
1: Sì. Ma scusa, non mi inviti mai? Mi conosci, sai chi sono,
0: esatto,
1: perché abita qua vicino
0: e, vuoi
1: e mi inviti
0: a casa
1: mangiare
0: mia.
1: Una pizza a casa, neanche a una pizzeria.
0: Neanche
1: una
0: pizzeria,
1: dico,
0: anche di quelle al taglio che puoi mangiarle lì, vabbè. Non hai perso nulla. Non hai perso nulla, credimi.
1: No, infatti io non le ho più telefonato.
0: Hai fatto bene.
1: Lui si è sentito offeso perché io ci ho detto: non ho nessuna intenzione di fare la badante, mi fa: non telefonare più e non farti più vedere. Ma lì è quello che cerco io.
0: Esatto.
1: Basta, non l'ho più visto.
0: Allora, quando succedono queste cose, si fa bene a essere sinceri fino al midollo, dirlo in faccia, che così almeno...
1: Sì.
0: Perché se sei solamente gentile, questi non capiscono e continuano.
1: Sì.
0: Quindi devi proprio sbattergli in faccia, guarda.
1: Esatto.
0: Ecco, perfetto. Mi piace perché anche se ti chiami Luciana, con lui sei stata franca, ok?
1: Si sa?
0: Con lui
1: non
0: sei...
1: ho capito l'ultima parola.
0: Tu ti chiami Luciana.
1: Sì.
0: Ma con lui sei stata franca.
1: Ah, sì. Sì.
0: Niente,
1: non
0: Luciana.
1: Non so neanche se è ancora il mondo questa persona.
0: Problemi suoi, vero? Ecco.
1: Sì.
0: Luciana, mia carta bollata, ti mando gli auguri in carta bollata per il weekend e ci sentiamo lunedì.
1: Grazie. E contraccambia a te, io non posso mandarti la carta bollata perché non abiti a Bollate.
0: Esatto, non ci possiamo bollare a vicenda, ti voglio bene.
1: No,
0: ti voglio bene.
1: Ci bolleremo strada facendo.
0: Esatto, grazie mille, ciao.
1: Ciao, grazie anche a te, ciao.

0: Era il grande Louis Armstrong, mamma mia, quanti successi per questo trombettista meraviglioso.
1: Messaggio promozionale.
0: Dunque, rimani in linea, caro amico, cara amica, perché io devo spendere due parole per il nostro bar Steven, che si trova qui in piazza a Polaveno, al numero 1 di Piazza Marconi. Io questa mattina sono già sceso a fare la mia colazione e vale veramente la pena di venire in questo bar per provare una ineguagliabile gelato che fa il nostro Steven. Grande parte degli utenti sottolinea che qui il personale è amichevole, quindi se vuoi goderti un piacevole servizio dovresti andare al bar Steven. L'atmosfera di questo posto è spettacolare, questo locale è veramente il locale dove si incontra la gente per conoscersi. Grazie bar Steven, che naturalmente dopo il mio cappuccino vedrò verso sera per l'aperitivo della sera. Grazie!
1: Fine messaggio promozionale.
0: Pronto?
2: Pronto, Giorgio, buongiorno.
0: Perdona se ti ho lasciato in linea, ma dovevo fare la pubblicità.
2: No, lo so, lo so. Un caro saluto e un buon fine settimana.
0: Fermati, qui nella famiglia. Prima ci si presenta. Buongiorno, sono...
2: Ma mi sono presentato, sono Miriam.
0: Ciao Miriam, da dove mi chiami lo vogliamo ricordare?
2: Da Gorlago.
0: Dal Gorlago. E Miriam, tu sei nonna?
2: No,
0: sì,
2: no, aspetta.
0: Sì o no?
2: Sono nonna, ma non conosco i miei nipoti.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Posso chiederti perché o preferisci non rispondere?
2: Preferisco parlare...
0: Di altro. Perfetto. Io però, siccome tu sei nonna, indipendentemente da tutto, voglio farti i miei migliori auguri e quindi...
2: Grazie.
0: E anche. Quindi accettali come se fosse un tuo nipote, ok?
2: Sì. Giorgio,
0: sì.
2: Ti faccio un caro saluto e grazie di tutto, perché sto cucinando il pesce, guarda, ti sto sentendo e mi piace sentirti.
0: Grazie, mamma mia, mi stai...
2: Sono quella che ti dico. Fai la passeggiata in mezzo agli alberi, in mezzo ai boschi.
0: Esatto. E tu mi raccomando, cucina il pesce bene che un giorno verrò a Gorlago a assaggiarlo, ok?
2: Grazie, Giorgio.
0: Miriam, ti voglio veramente bene. Grazie di cuore.
2: Grazie.
0: Ciao, buon weekend. Ciao.
2: Grazie, anche a te.
0: Ciao.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Grazie, grazie per gli applausi meritatissimi, grazie, grazie. Grande successo di Frank Sinatra, io ve l'ho riproposto in una versione del grande e scomparso Mino Reitano.
1: Messaggio promozionale.
0: Cari amici, è innegabile, si va verso l'autunno e poi verso l'inverno, solitamente il classico periodo per il cambio di gomme o comunque per fare dare un'occhiata allo stato di usura delle nostre gomme, perché è vero che adesso che il tempo è bello, anche se non sono proprio perfette, la tenuta di strada c'è, ma quando poi inizieranno le grandi piogge e magari le nevicate è meglio avere la macchina a posto, e soprattutto le gomme sono la prima sicurezza della nostra autovettura. E allora affidatevi a un professionista delle gomme. Lazzari Gomme a Lumezzane è specializzato naturalmente in ogni tipo di pneumatico. Lo volete invernale, lo volete estivo, lo volete quattro stagioni. E poi ci sono anche le gomme rigenerate che costano meno, ovviamente durano meno, però se in un particolare momento uno ha bisogno di doverle cambiare per sicurezza e ha, diciamo, una quantità limitata di denaro, e ditemi oggi chi non ha quantità limitate di denaro, e Lazzari vi trova comunque sempre la risposta ideale per quello che potete spendere. È autofficina specializzata con il personale estremamente simpatico. Dopo lui, Roberto è veramente una persona dal grande cuore, per cui vi tratterà sicuramente bene, soprattutto se vi presenterete a nome di Radio Super. E come novità vi propone il lavaggio dell'auto interno ed esterno a vapore per un'auto pulita, brillante, igienizzata. Lavaggio a vapore con l'uso di prodotti biologici e ovviamente anche con poco uso di acqua. E praticamente vi rende l'interno della macchina dentro come se tornasse nuova, igienizzata e sanificata. Pensate che costa 150 euro questa cosa, però insomma, per uno che ci tiene alla macchina, poi magari andate su a nome di Radio Super, un po' di sconticino su questi 150, l'amico Roby ve lo fa, magari un 20%, lo butto lì io. E comunque sapete che intorno al 18 di questo mese andremo a estrarre tra le tante telefonate uno di voi che vincerà proprio questo premio. Lazzari Gomme lo trovate in via De Gasperi 90 a Lumezzane con telefono 030 89 70 208. Saluto l'amico Roberto e gli auguro ovviamente un buon fine settimana.
1: Fine messaggio promozionale.

0: resteremo qui.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno Giorgio. Sono Lorenzo
1: da Somma Lombardo. Oramai.
2: Sì.
1: No, allora, però ripeto Lorenzo, hai giustamente, anche se io vi riconosco dalla voce, è sempre bello come fai tu che vi presentiate per chi magari
2: sì,
1: non
2: certo,
1: vi conosce.
2: Certo,
1: e poi è bello. Ok.
2: Certamente.
1: Buongiorno.
2: Come va?
1: Allora, io sono molto contento perché pur amando il mio lavoro, perché lo amo, però sai, è comunque un impegno tutti i giorni, da lunedì al venerdì.
2: Certo,
1: io invece immagino. Il sabato che ce l'ho libero, la mattina vado a fare, sai, la classica spesa settimanale,
2: sì,
1: e
2: esatto.
1: me ne torno giù al mio paesello la mattina a Rovato e quindi vado a trovare i miei farmacisti, la sorella, eccetera, eccetera. Poi ritorno su verso l'una e vado, sai, a quei pranzi di lavoro a 14 euro. Così non spadello neanche, mi coccolo.
2: Fai benissimo, fai bene. Anch'io ogni tanto faccio queste cose. E volevo dirti, no niente, stavo sentendo, anzi volevo fare gli auguri a tutti i nonni. Io non sono nonno, anche se ho una figlia abbastanza grande.
1: Sì?
2: E niente... Niente, mia figlia non si vuole sposare, quindi niente nonno. Ho tanti nipoti come zio, quello sì, cioè, no, ho 11 nipoti come zio.
1: Ma allora ti dirò, noi siamo in 4, 2 fratelli e 2 sorelle. I 2 mediani, che siamo io e mia sorella, che siamo cresciuti con 2 anni di distanza, non ci siamo sposati. La prima e l'ultimo si sono sposati e hanno fatto figli, quindi ho tanti nipoti.
2: Certo, come me, uguale.
1: Che voglio dire, non sarà come essere nonni, però lo zio, io almeno con i miei nipoti ho sempre avuto un rapporto splendido, nel senso che soprattutto con i primi nati, coi quali avevo, avendo una sorella che ha 10 anni in più di me, coi primi nati, coi quali avevamo una decina d'anni di differenza, eravamo anche amici giustamente, perché vabbè c'era il distacco di età, e quando andavamo in vacanza tutti assieme, poi magari con gli ultimi un po' meno, però la cosa più bella, credimi, avendo lavorato per 10 anni in amministrazione comunale, adesso ho la delega per celebrare i matrimoni dappertutto, e ho avuto il piacere di celebrare il matrimonio di mio nipote proprio 2 anni fa.
2: Bellissimo.
1: È stata una gioia immensa,
2: una bella esperienza, certamente.
1: Sì, certamente. Voglio dire, non sono nonno, però a modo mio anche essere zio è bello.
2: Zio, è bello sì, io penso che ho un nipote che ha 57 anni.
1: Ah, è pieno sviluppo proprio.
2: Proprio si sta sviluppando.
1: Sta buttando fuori i primi peli.
2: Esatto, bianchi. Va bene Giorgio, guarda, è sempre un piacere parlare con te, guarda.
1: Anche per me, hai qualche programma per il weekend lì a Somma Lombardo?
2: No, ancora no. Vedrò di fare qualcosa, magari vado in montagna, vado a cercare i funghi.
1: Sei un fungaiolo?
2: Sì.
1: Oh,
2: sì, come si dice da noi, un fungiat.
1: Un fungiat. Allora, quando li hai trovati e saranno cucinati, insomma, Lombardo non è così lontano, io verrei anche a mangiarli, non è un problema.
2: Va bene, spero di trovarli però, perché
1: mi raccomando,
2: non è che se ne trovano tanti.
1: Lo so, mi raccomando però.
2: Sì,
1: non i funghi velenosi, lo so che sono buoni da morire.
2: Proprio da morire, è vero. Ce ne sono tanti di quelli lì in giro.
1: Lo so, io poi che non li riconosco non li raccolgo neanche.
2: No, io li riconosco, non c'è problema.
1: È stato un piacere chiacchierare con te. Facciamo
2: piacere mio, Giorgio.
1: Buon weekend e ci aggiorniamo a lunedì.
2: Altrettanto, senz'altro.
1: Ciao a Resort. Ciao.
2: Ciao, ciao Giorgio, ciao a tutti, ciao.

0: neanche l'estate.
1: Speriamo che non torni l'estate, perché è stata pesante quest'anno. Abbiamo parlato ieri del grande Miguel Bosé, questo è un suo cavallo di battaglia del 1992, però noi l'abbiamo riascoltata nella versione del nostro Michele Zarrillo. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, Giorgio.
1: Con chi parlo di bello?
2: Parli con Luciana di Arco.
1: La mia Lucy.
2: Come va?
1: Bene.
2: La mia Lucy
1: da Arco, dove sì, però non si tirano le frecce, né, mi raccomando.
2: No.
1: Si può tirare ogni tanto una frecciata a qualcuno, ma la freccia vera no.
2: Sì.
1: Luciana, tu sei nonna?
2: Io sì, sono nonna di 4 nipoti, tutti maschi.
1: Quanti anni hanno più o meno?
2: Uno è maggiorenne, l'altro fa le medie, e altri 2 sono piccolini, uno di 2 e l'altro di 5 anni.
1: Che cosa ti ha dato? Quando sei diventata nonna? Ti è cambiata la vita un po'?
2: Un po' tardino, perché mi sono sposata anche tardina, diciamo.
1: Hai fatto bene, prima te la sei goduta?
2: Sì, verso i 70, ecco.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Che rapporto hai con i tuoi nipoti?
2: Bene, sì.
1: Solamente
2: 2 piccolini, sono veramente carini. Dai.
1: E poi penso, Luciana, che sono un po', quando vai su con l'età, perché se sei nonno vuol dire che non sei più giovane, ti danno nuovamente una botta di vita.
2: Sì, è vero, è proprio vero.
1: Ti danno una botta di vita.
2: Io ho avuto la mia ultima, che poi mi ha dato 2 piccolini negli anni 90.
1: Ok.
2: Beh, io ti dico che con quella bambina lì io sono, come dire, rinata.
1: Beh, certo.
2: Perché erano già passati, insomma, vedevo i miei figli già grandi. La prima 16, l'altro 13, ormai, ecco, mi stavo un po' appassendo, ecco, diciamo.
1: Sì, perché vedi i figli che bene o male, e giustamente, iniziano,
2: ecco,
1: piano piano,
2: sì,
1: a iniziare la loro,
2: sì,
1: strada,
2: ecco.
1: E quindi prima o poi quel cordone ombelicale lo devi tagliare.
2: Certo.
1: Anche
2: e
1: per...
2: quindi
1: dimmi.
2: E quindi adesso che ho avuto sti nipoti tutti, insomma, anche il primo nipote
1: è stata una botta di vita.
2: Sì, veramente. Dopo qua sono diventati grandi questi 2. Ho avuto gli altri 2 piccolini e è stata un'altra botta. Andiamo a botte.
1: Ascolta, viva le botte e viva i colpi di vita, dai.
2: Senz'altro, sì.
1: Luciana, ecco. Allora devo farti non so quanti auguri come nonna, ma enormi.
2: Certo,
1: enormi,
2: grazie.
1: Unitamente.
2: Gli anni scorsi facevano anche lì all'asilo, la festa dei nonni si andava e facevano delle cosine, i bambini, bellissimo, guarda. Ho bei ricordi.
1: Guarda, io che sono stato in amministrazione invece in un comune qui a Brescia, a Rovato,
2: sì,
1: avevamo organizzato la festa dei nonni, nel senso che tutte le persone sopra i 65 anni, giustamente, li portavamo al ristorante a spese del comune, avevamo anche il bus navetta per chi non aveva la macchina, potevano portare dei parenti, però quelli pagavano, gli offrivamo il pranzo, gli davamo un piccolo omaggio e poi gli portavamo su anche l'orchestrina che si fermavano a ballare tutto il pomeriggio.
2: Bellissimo,
1: guarda,
2: bello.
1: È stato un successo perché il primo anno ho fatto fatica a trovare il ristorante perché erano i 600, per cui...
2: Oh mamma mia! È bello
1: però
2: anche ricordare noi nonni, dai.
1: Sono soddisfazioni. Io sarà che i 2 nonni non li ho conosciuti, perché uno l'hanno ammazzato i fascisti e uno,
2: sì,
1: è morto che io avevo 3 anni e abitavo a Lugano, e quindi non.
2: Sì,
1: ma le,
2: sì,
1: nonne me le sono veramente godute anch'io.
2: Ecco. Bene, dai.
1: Allora,
2: buon fine settimana, Giorgio.
1: Anche a te, nonna, auguri.
2: Grazie, ci sentiamo, arrivederci.
1: Ciao Luciana, ciao.
2: Di nuovo, saluti.

0: Pronto!
1: Buongiorno, buongiorno, sono Ersilia e chiamo da Ovobello.
0: Da chi? Che cos'è questo? Ovobello?
1: È una periferia in provincia di Gallinara.
0: Ah, ascolta, hai bevuto caffè con la grappa stamattina?
1: Sì,
0: lo ammetto,
1: sì,
0: lo ammetto. È solo che ho esagerato con la grappa.
1: E poi a metà mattina lo zabaione non può mancare.
0: Ma scherzi, il tiramisù lì.
1: Poi è la mia festa, scusa.
0: Auguri nonna.
1: Grazie, grazie di cuore anche da parte mia a tutti i nonni.
0: Ersilia,
1: i nonni felici soprattutto, ecco.
0: Ersilia, è cambiato qualcosa quando sei diventata nonna?
1: Guarda, quando sono diventata 26 anni fa nonna per la prima volta,
0: okay,
1: era per me un momento molto molto molto delicato, perché mi stavo separando, mi stavo allontanando da casa, insomma, per, ecco,
0: era un momento,
1: non stiamo ad elencare tutto,
0: era un momento un po' buio, è andata via la corrente, ecco,
1: un po' buio, e non sono riuscita, alla distanza non sono riuscita a fare la nonna. Tra l'altro la nonna di questa nipote Elisa, che ha il ragazzo, il papà del suo, perché oramai convivono così, il suocero, a Brione.
0: Ma dai?
1: Sì.
0: Allora, sappi che qui a Brione, sabato, sì, e domenica, c'è una festa molto bella, è la festa delle mele, perché pare che a Brione crescano delle mele particolari che crescono solo lì. E sotto lo stand la gente che viene ha la possibilità di assaggiarle e di comprarle.
1: Ah, ma pensa, io chiamerò, cioè mi chiamerà mia nipote, sì, sicuramente, ecco, riferirò questa cosa, lo saprà già, perché va spesso e volentieri, perché si trova molto bene dal suocero, si trova molto bene.
0: No, anche perché viene gente da fuori, perché man mano ogni anno, l'hanno inventata 3-4 anni fa, ma ogni anno ovviamente si spargono le voci e cresce, al punto tale che, non mi ricordo, forse un anno o due anni fa, hanno fatto anche un grande teatro tenda, ok? E, dove pagando un ticket di 10 euro, che possono sembrare tanti, però sotto c'erano tutti i ristoratori della zona, da uno mangiava gli antipasti, dall'altro mangiava il primo, dall'altro mangiava il secondo, dall'altro mangiava il dolce, dall'altro ti dava da bere, e quindi cenavi a volontà e ti portavi via le mele.
1: Stupendo, molto bene. E più poi genuine, più umane, perché poi ci si trova in un ambiente, ecco, dove c'è tanto, io credo, tanta solidarietà.
0: Sì. Tu non sei mai salita a Brione?
1: C'è il mio gallo che canta.
0: Sì, lo sento, sì, che il sole è alto.
1: mi ritiro. Dimmi, non
0: sei mai salita a Brione?
1: No.
0: Ecco.
1: Magari tempo fa, magari per andare al lago di Seu, sai, si faceva tutta quella stradina da Ponte Zanano.
0: Però credimi, da Brione hai una vista sulla pianura padana che è meravigliosa, vedi di quelle albe, di quei tramonti, quando è bello vedi gli Appennini, e a volte riesci persino a vedere in fondo la cima del Monte Bianco. Guarda, uno spettacolo meraviglioso, ovviamente nei giorni in cui l'aria è pulita, però comunque, certo, c'è una vista spettacolare, è un piccolo borgo che va visto.
1: Mi vengono i brividi nella schiena, perché sono cose che proprio io adoro, anche quando esco la sera, per esempio, ci sono state 3 sere fa che c'era la luna rossa.
0: Sì,
1: cielo,
0: sì, mamma mia, ragazzi, mamma mia.
1: Apprezzo tutte queste cose. Mia nipote me ne parla molto bene, perché me ne parla molto bene. Poi ho un altro nipote che ha 22 anni, e ha la fidanzata su verso Inzino, poi ne ho un altro che ha 12 anni.
0: Che non ha la fidanzata? Sembra.
1: Parla poco, è un po' chiuso questo ragazzino, continuo a chiederglielo perché è bello, ha 2 occhi azzurri stupendi. E dico, ma è possibile che non trovi la fidanzatina con questi occhi? E lui abbassa lo sguardo.
0: ritorniamo al discorso di ieri della timidezza, dai. Che a 12 anni è concessa.
1: Una bambina di di 3 anni, e poi la nipotina Ludovica che
0: la cucciola
1: all'Immacolata compirà 3 anni.
0: La cucciola?
1: La cucciolina, però una nonna a distanza, loro vengono a trovarmi tutto, lei si trova bene in mezzo ai miei animaletti e così. Ma io non posso abbandonare, poi non riesco neanche a prenderla in braccio, ti dico la verità, gli animali non li prendo in braccio perché camminano da soli,
0: esatto,
1: con 4 zampe,
0: esatto,
1: ecco.
0: Esatto.
1: Ma la bambina, se dovesse cadermi, io non riesco, non ce la faccio proprio.
0: Certo, certo, certo, no, ma ci mancherebbe. Il bene non si fa con le braccia, si fa col cuore.
1: Ecco. Comunque ti ringrazio perché anche oggi ho mangiato il pesce, ho fatto il branzino ai ferri,
0: sì?
1: E ti dico la verità, che sedermi a tavola, tu dici alle volte, vabbè, magari esagero, quello che è, però sedermi a tavola, prima ero da sola, mi sedevo, ero da sola. Adesso metto il piatto e 2 bicchieri, uno per me, uno per te.
0: Ma non ci posso credere.
1: Ecco, e ti dico che mio papà diceva sempre, quando mia mamma cucinava il pesce, ma per dei sesso per il mio, ecco, l'ho mangiato volentieri, digerisco tutto, ecco che dire, grazie Giorgio e tanti auguri. Anche se non sei nonno, ma ho capito che hai tanti nipoti, sei
0: sì,
1: forse meglio dei tanti nonni, ecco.
0: E Silvia, grazie, c'è solo un problema, che ho sempre la gola secca nonostante il bicchiere.
1: No, ma ci penso io.
0: Ah, lo bevi per me, va bene. Lo bevi per me, va bene. Vorrei dire che tra poco mi sentirò dissetato, va bene.
1: E Silvia, potremmo mettere una cannuccia che arrivi fino lassù.
0: Sì, ci vuole, cos'è, l'oleodottoli. E Silvia, sei unica, ti voglio bene e auguri.
1: Grazie
0: per la tua festa, veramente.
1: Grazie.
0: Ciao Ersilia,
1: un bacione,
0: buon weekend
1: a tutti, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao.

0: Beh, la prossima è a tutti i titoli per essere nonna, perché già in radio la chiamiamo Nonna Lu.
1: E Nonna Lu fa gli auguri a tutte le nonne. E oggi è stata aggiunta la festa degli zii.
0: Davvero?
1: Eh sì. Non lo so. Tu non sei zio?
0: Sì, ma certo, ma con orgoglio.
1: E allora, per cui chi non è nonno è zio.
0: Allora mi faccio gli auguri anch'io.
1: Esatto, augurissimi a tutti.
0: Tu sei nonna?
1: Sono nonna di Nicolas e Annika, anzi no, Annika e Nicolas.
0: Che sono due ragazzi meravigliosi come le tue figlie.
1: Sì.
0: Ecco, il diventare nonna, cosa ha comportato nella tua vita?
1: Mi sono goduta i nipoti molto di più che le figlie.
0: Questo è molto bello, anche perché so che con gli ultimi hai fatto un bel giretto in Austria.
1: Eh sì, tutti gli anni. La prima volta che venne in Austria Annika aveva 2 anni e mezzo, non ti dico, la mamma Chiara. Non voleva, ma se gli dico scusami, ma se io ti ho cresciuto
0: esatto, tua sorella. Hai paura che non possa badare, eh?
1: Non può, esatto, cioè... Allora viene anche Janice, mi disse, tutto va bene, viene anche Janice, volentieri, la zia, così sono più tranquilla. Oh bestia, cioè ma vi ho cresciuto io.
0: Esatto.
1: Adesso non vede, cioè dice non ci sono più problemi, non vede l'ora anzi che partano tutti, anche perché sono diventati, si raddoppiano i nipoti, cazzo.
0: Esatto, perché arrivano fidanzati, fidanzate e l'impegno a casa è quindi anche lei, tra virgolette, scusami, tua figlia, fa un po' di vacanza in quei giorni lì.
1: Bravo, bravo, ma a parte che col campeggio Chiara fa le vacanze. Molla i figli perché 26 e 21 anni sono grandi e possono stare a casa da soli finalmente, no?
0: Certo, per cui è una liberazione per loro, in senso buono, né? Perché so che hanno un ottimo rapporto, ecco.
1: Certo, certo. E infatti loro si sentono in vacanza, Chiara lo stesso, e io sono contenta perché comunque sono di una tranquillità, di una bravura incredibili. E non perché sono i miei, ma perché purtroppo hanno subito delle grandi ingiustizie quando erano piccoli, di conseguenza sono di un maturato esponenziale.
0: Esatto, ma soprattutto un maturato bello, sono due gran belli e bravi ragazzi, entrambi studenti, molto seri, molto già uomo e già donna, già ometto e già donnina.
1: Sì, hai ragione, tu li conosci, per cui preferisco che dici le cose belle su di loro.
0: Bene, nonna Lu, dove tutto costa di più, noi ci sentiamo per la fungata, ti chiamo nel pomeriggio per darti le novità.
1: Ah, ok, allora aspetto la tua chiamata.
0: Perché sua emittenza il carrozziere ha tutto il weekend impegnato, perché uno spiedo di qua, dove sai ho smesso di andare, se no qui la mia dieta va a remengo. Allora lui mi ha detto, non so perché così, mi ha detto giovedì prossimo, va bene?
1: Giovedì prossimo?
0: Sì, sì.
1: Ma prendo gli appuntamenti lunghi.
0: Ecco, sì, vai a segnarlo sull'agenda, va bene?
1: Accettiamo tutto, va benissimo, va bene. Scrivo sull'agenda.
0: Un bacione. D'accordo. Ciao nonna Lu.
1: Bacione a tutti, ciao.

0: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
4: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
5: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
4: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
5: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Le 13 e 13 minuti.

0: Seconda ora del Giorgio Conti Show, insieme ovviamente a una prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, ciao, ciao Giorgio, sono Franca.
0: Buongiorno.
1: Volevo dirti qua, ciao, volevo dirti quando sono diventata nonna, una gioia infinita. Mia nipote è nata il 16 luglio. A agosto mio marito, 57 anni, si è messo a non star bene. E la felicità, 16 luglio, lo si è messo a non star bene, un tumore al pancreas, se n'è andato a novembre.
0: Mamma mia.
1: Mia figlia, Giorgio, mi ha detto, mamma, io lavoro in questo istituto, mi ha detto, mamma, io vado a lavorare, Martina è tua, Martina fa come fossi tua, per me posso dirti che è stata il sole, la luna, le stelle.
0: Eh beh, sì, ti va via il marito, ma ti entra una vita nuova.
1: È stato tutto per me, il sole, la luce e le stelle, la mia Martina è stata tutto per me, me l'ha portata lì, lei è andata a lavorare, io l'ho fatta mia, e sta, però ecco, la gioia è durata 15 giorni.
0: Perché?
1: No, perché abbiamo saputo che... No,
0: ah beh, certo.
1: Dato, dopo 15 giorni abbiamo saputo la notizia. No, però mia nipote si è spostata con me sempre,
0: certo.
1: È stata tutto per me, ma Giorgio.
0: Beh, ci credo, tutto, anche tutto. Perché eri comunque rimasta sola se non c'era lei.
1: Sì, sì, ero sola.
0: Dai.
1: È nata lei e mi ha detto, mamma, io vado a lavorare, fa come fossi tua, per me guarda, è stato tutto.
0: Quindi diciamo, se vogliamo parlare di fede, che se il Signore ti ha tolto una cosa importante... però ti ha riempito lo spazio con una nuova vita che comunque appartiene al tuo sangue.
1: Anch'io l'ho pensato, ho pensato proprio così.
0: Esatto.
1: Proprio così.
0: Ha fatto un cambio merce. Ti tolgo
1: è
0: tuo marito.
1: Una
0: bene, sono molto contento, Franca. E allora, ecco, da buona nonna, io ti faccio veramente tanti auguri.
1: Ecco. È stata tutto per me, grazie Giorgio, grazie.
0: Un bacio
1: grazie.
0: Enorme, buon grazie. Weekend. Salutami il Busco,
1: anche
0: mi raccomando.
1: Voi.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, ciao Maria da Rovato.
1: Ciao la mia Mary. Oh Lady Mary, occhi dipinti di blu.
0: No, sono marroni.
1: Occhi dipinti, occhi dipinti di maru.
0: Sì.
1: Non i marroni, marroni, i marroni.
0: Stamattina ero Rovato e devo proprio dirti che tutti i rovatesi ti amano.
1: Perché, davvero?
0: Perché riallacciandoci al ragionamento di ieri, io non sono timida, quello si è capito da,
1: ovvio,
0: da mo.
1: Ma va bene.
0: Ecco, da mo. E dato che lì in San Rocco non è più possibile parcheggiare perché ci sono cantieri in piedi da un po' di parti, lì no? Non so che cosa stiamo rifacendo, eccetera, eccetera, bisogna andare a parcheggiare al Buttegù.
1: Ah, il famoso Buttegù. Dove andava la mia mamma?
0: Allora esco e chiacchiero naturalmente con quelle di passaggio e guardo le finestre del quinto piano del condominio di Via Calca.
1: Dove abitavo?
0: Certo.
1: Dove abitavamo?
0: E dico, ah, che ricordi che ho io quando 45 anni fa nell'ascensore incrociavo Giorgio Conti, e questa signora mi dice, ma lei lo conosce? Dico, ma... No. Non so se lo conosco o no, so che ci chiacchierano spesso insieme, ma lo vedo ogni 10-15 anni. Oh, dice, ma è una grande persona, ma non so chi sia questa signora. E allora quando arriviamo lì sotto io dico, ma allora le finestre dei miei parenti guardavano sullo scivolo.
1: Sì, sul garage.
0: Chissà se quelle di Giorgio Conti, che era attiguo al loro muro, anche le sue finestre avranno guardato di qui, avranno guardato il Buttegù.
1: Io guardavo sullo scivolo, e tranne una finestra in fondo che guardava al Buttegù.
0: Certo.
1: Dove mai?
0: E loro al contrario, loro le avevano tutte rivolte verso lo scivolo. E mi ricordo che avevate i balconi attigui.
1: Esatto, esatto.
0: Attaccati.
1: Ecco,
0: poi
1: sì.
0: Dopo lì sono rimasti per poco perché poi hanno sistemato casa.
1: Esatto.
0: Hanno sistemato casa, però credimi, io ti ho rivisto dopo una decina d'anni,
1: okay.
0: E poi dopo ancora una decina, e dopo ancora, e sì, non mi piace essere falsa e neppure fare i complimenti a chi non li merita.
1: Okay.
0: Secondo me tu sei andato sempre migliorando.
1: Non lo so.
0: Veramente, te lo dico con tutto il cuore, perché non sono capace a farla falsa. Infatti, quando ti ho visto salire sul palco Adello, che nessuno lo sapeva e ti hanno preso la sprovvista.
1: Sì, sì, perché ho detto,
0: io vengo giù,
1: ma non voglio andare sul palco.
0: Ma ho capito che tu sei di carattere timido.
1: Sì.
0: Però in un secondo sei riuscito a sbrogliare tutta la faccenda.
1: Allora io sono...
0: In un secondo, complimenti assai.
1: Hai ragione, perché io prima di andare sul palco me la faccio sotto. Ma una,
0: certo.
1: una volta sopra ovviamente no, perché beh, allora Maria, io ti ringrazio per questi complimenti non richiesti, però mi piace sentirmi dire che a Rovato ho lasciato un bel ricordo.
0: È verissimo, guarda, guardavo in alto, no? E questa signora mi dice, ah, lì al primo piano c'è ancora il dottor Cossu, sì, dico, perché quando la mia non c'è, lo sostituisco.
1: Vai dal mio amico Guido.
0: No, allora io ce l'ho un po' più avanti, più in alto, verso proprio San Rocco, ma siccome anche là non si può assolutamente parcheggiare, essendoci nido, asilo...
1: Usiamo il Buttegù.
0: Ecco, allora scendo al Buttegù e la lascio lì la macchina e poi faccio il mio pezzettino a piedi. Però passo davanti e naturalmente mi ricordo subito di te.
1: Certo.
0: E così ho visto che anche gli altri ti vogliono proprio bene.
1: Grazie infinite. E allora a tutti i rovatesi che sono all'ascolto, sapete che nel mio piccolo ho cominciato... da ragazzino, da adolescente, andavo alle superiori, ho creato il primo gruppo di lettori che leggeva alle messe della domenica, perché sono andato dal parroco e gli ho detto, parroco, vanno sempre su delle signore in età, anche alla messa dei bambini, dei giovani, che poverine, quasi quasi non capisci neanche quello che dicono. Mi lasci provare a leggere in chiesa e a crescere magari due o tre miei amici che gli faccio un po' di scuola di dizione, e abbiamo cominciato, partivamo a fare tutte le messe della domenica, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:00 vespertina. Subito dopo sono diventato catechista, poi animatore.
0: Bravo.
1: Poi andavo in colonia a Marotta a tenere i bambini, e da lì in poi ho inventato il carnevale, nei primi anni nel cinema dell'oratorio, e man mano quel piccolo bambino che rompeva le palle, e poi è finito ad essere proiettato come atrium in tutto il mondo. Devo dirti
0: stai
1: che
0: tranquillo, Rovato ti ama sempre di più.
1: Ecco, e per cui io amo tutti i rovatesi, quelli che mi ascoltano lo sentono in diretta, passate voce che io sono
0: no, stai tranquillo, lo sanno tutti,
1: ecco.
0: Perché quando

0: capisco più quel caldo e sto meglio veramente.
1: Ecco,
0: meglio di
1: salute. Non parliamo più del caldo di quest'estate, ecco, che sono stata male pure.
0: Esatto.
1: Io. Adesso si sta bene,
0: però,
1: e buona continuazione.
0: Però ho rovato nel cuore. Un bacione grande.
1: Ciao.
0: Ciao Maria, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: pronto?
1: Pronto, Giorgio, buongiorno.
0: Parlo.
1: Sono Rosita.
0: Rosita, vuoi ricordarmi da dove chiami? Così lo sa anche il pubblico.
1: Dalle Bettole.
0: Dalle Bettole, ok.
1: Per ecco. No, volevo farti gli auguri di nonno, ma non te li posso fare a te.
0: Fammi gli auguri
1: perché
0: da
1: tu non sei nonno.
0: Fammi gli auguri da zio.
1: Da zio, ecco, ti farò quelli da zio. E da nonni li farò a tutte le signore che telefonano, perché loro so più o meno che sono tutte nonne, perché le sento,
0: esatto,
1: così.
0: Tu, tu Rosita, sei nonna?
1: Cosa?
0: Sei nonna tu, Rosita?
1: Sì, perché...
0: No, perché ti faccio gli auguri se sei nonna.
1: Avevo capito, sì sì, sono nonna, sì, è da due giovanotti, non bambini, due giovanotti, sì. È stato bellissimo diventare nonna.
0: Oh, ecco, qui che ti volevo, ti ha cambiato un po' la vita,
1: sì.
0: Eh?
1: Ma Dio, cambiato un pochino, sì, sai perché? Perché poi mio figlio si è separato.
0: E quindi...
1: E allora i bambini erano più qui da me. Perché lui era venuto qui ancora, certo. E purtroppo, però è stata dura anche per i bambini, perché sentendoli parlare fra di loro, perché uno aveva 5 anni e uno ne aveva 12, e sentendoli parlare tra di loro davvero ti veniva la pelle d'oca.
0: Certo.
1: E allora io me li sono goduti, perché venivano qui da me, perché il papà lavorava. Però era meglio che, cioè, fossero assieme papà e mamma e venissero a trovarmi.
0: Allora,
1: ecco.
0: Io capisco.

0: capisco che, per carità, se finisce un amore, piuttosto che farlo finire tirandosi i piatti addosso, è meglio farlo civilmente. Però lo sappiamo che chi soffre di più sono i bambini.
1: Sono i bambini, sì, è vero. Guarda, perché io mi ricordo ancora le frasi di questi bimbini che, beh, adesso sono giovanotti, perché uno ha 25 anni e l'altro 30, perciò
0: sono uomini, grandi. Ecco, sono uomini, diciamocelo.
1: Sono uomini. Uno, anzi, mi ha detto questa settimana: nonna, sai che vado a convivere. E va bene, tesoro, se ti senti, vai. Però state attenti, perché insomma qualcosa, però è giusto così.
0: Ti dirò che prima di sposarsi, secondo me, un po' di convivenza non fa male, perché ti spiego, quando vai amorose è tutto bello, perché ti imbelletti tutto, ti porti, la porti a cena, vai al cinema, fai la passeggiata, poi ognuno a casa sua, ma è la convivenza. Perché nella convivenza saltano fuori anche i difetti, quelli che quando andiamo amorose non tiriamo fuori. Allora, un minimo di convivenza ti fa capire.
1: Si vorrebbe.
0: Quando ami anche i difetti di una persona, vuol dire che la ami. Perché i pregi li amano tutti.
1: È vero, ecco. È vero, sì. E d'altronde purtroppo è così. Però è stata una cosa molto, molto triste. Però almeno dopo, diciamo che tutto sommato, me li sono anche goduti. Perché...
0: Esatto, esatto, ti hanno dato una seconda giovinezza.
1: Infatti, esatto. Infatti, tribulando però e ascoltando le loro frasi, però mi hanno fatto una... E posso dire che sono cresciute abbastanza bene malgrado questo trauma che hanno avuto, perché è stato un trauma. Però sono cresciuto abbastanza bene.
0: Beh, forse le basi del papà e le basi della nonna. E poi voglio dirti, forse se non li avessi avuti, oggi alla tua età saresti un po' più vecchia, perché ti aiutano a stare giovane.
1: È vero. Ecco. E poi c'è quello lì che mi ha detto che va a convivere, che è di una delicatezza, è un modo, perché lui mi telefona sempre e mi dice: nonna, adesso dobbiamo chiamarci ogni 8 giorni, perché io voglio esserti vicino. Ma ho detto: tesoro, mi fa piacere, chiamami pure, se non lo chiamo io, perché magari lavorano così, mi chiama lui, sì, voglio chiamarti ogni 8 giorni, perché voglio esserti più vicino.
0: Ma pensa, Rosita, posso dirti una cosa?
1: Dimmi.
0: In un mare di telegiornali e cronaca nera, dove parlano di gioventù allo sbando, eccetera, eccetera, dico, il mondo è pieno di bravi ragazzi, ce ne sono tanti, e sono i più numerosi, solo che purtroppo fa più parlare una pecora nera che un gregge di pecore bianche.
1: È vero, è così.
0: E a me piace questo programma, perché cerchiamo di portare avanti i valori positivi della vita. Parlare del male ne parlano in tutte le salse, in tutte le TV.
1: Mamma mia,
0: radio.
1: Non mi dire, ecco. Guarda, a volte spengo, perché veramente non sopporto più. Anche a me piace questo programma, sai. E infatti te l'ho detto, io non ho mai chiamato nessun programma. Ho chiamato qui perché mi sento a mio agio, mi trovo bene, perché tu anche sei una persona che veramente dai la voglia di chiamarti, dai.
0: Allora,
1: perché sei unico.
0: Allora
1: dai,
0: vi dico sempre,
1: unico.
0: Il mio non è un programma, il mio è un salotto con tante poltrone, ce n'è una per tutti.
1: È vero, perché tu sai trovare le parole giuste per ogni persona che parla, anche se magari potrebbe dire cose magari che ma tu trovi la parola giusta per aiutarlo,
0: certo.
1: Ecco, per aiutarti, è vero, è così.
0: Rosita, non esagerare, perché ieri sera, ti rubo un minuto, hai tempo?
1: Sì, ecco, certo che ho tempo.
0: Ti rubo un minuto. Io sono 4 anni con oggi che abito a Polaveno, ok?
1: Sì.
0: Ma quando sono venuto qua, come in tutti i paesi dove sono andato, sono arrivato tranquillamente e mi chiamavano El Furester.
1: Sì, perché ecco. Non ti conoscevano, certo.
0: Adesso, da quando... perché io non vado mai in giro a dire sono qui, al limite dico piacere, sono Giorgio, basta.
1: Sì,
0: da quando c'è la radio e hanno scoperto, senti il chiacchierio della gente che dice: ah, 4 anni che abbiamo qui un personaggio mondiale e non sapevamo niente, poto fa maldigia niente.
1: E ieri sera
0: al bar dove si trovavano gli uomini, i mariti, dicevano: Giorgio, ma la me fondo la sei innamorata della tua voce, eccetera eccetera, che dici qui, che dici là, che è, mi fa, dobbiamo farti santo subito. No, godete, solitamente per essere santi bisogna morire, al limite c'era in parte il mio meccanico che si chiama Sandro, al limite Sandro subito, ecco.
1: Però guarda, sì, però c'hai un modo di essere, un modo di parlare, un modo che dai fiducia alle persone, non lo so, ma c'è un modo tutto così particolare, guarda che se ne sentono pochi comunque, Giorgio,
0: io non sono
1: parlano come te.
0: Io non sono a caccia di complimenti, perché lo faccio per passione, però se arrivano li gradisco, perché me li fate col cuore.
1: È vero, ecco, è vero, cui, è
0: grazie,
1: la verità.
0: Grazie Rosita, ti voglio bene.
1: Anch'io ti voglio bene e ti auguro un buon weekend. Okay. E ritorna sempre più pimpante da noi.
0: Assolutamente,
1: che ti aspettiamo.
0: Assolutamente. Ciao nonna Rosita.
1: Ciao, ciao, ciao Giorgio, auguroni. Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono ancora Caterina da Rovato, perdonami.
0: Dimmi Caterina.
1: Mi sono dimenticata di dirti una cosa.
0: Dimmi.
1: Oggi è la festa dei nonni, giusto?
0: Sì.
1: Posso ricordare la mia?
0: Assolutamente.
1: Magari tu la l'avrai conosciuta, impaiava le sedie in comune.
0: Certo.
1: In comune Rovato.
0: Certo, certo.
1: Ecco.
0: Mamma.
1: Mia nonna e i miei zii impagliavano le sedie di sotto.
0: Mi porti indietro quando ero un bambino proprio.
1: Sì, non ho capito, perdonami.
0: Mi porti indietro quando avevo molti anni meno anch'io.
1: Mamma mia, padre, io ho vissuto quasi sempre con lei, gli ho rubato in castello.
0: Certo,
1: lì.
0: Certo.
1: È che tra... E lei impagliava le scagne anche i mesi, la guardavano tutti. Se.
0: E tra qualche anno dovranno impagliare anche me.
1: Mamma mia, prendevo il suo carretto con i bambini piccoli, la mia mamma era l'ultima, erano in 3 o 4, andavano alle frazioni, mamma mia, quanto lavoro. Giorgio.
0: Che tempi ragazzi, che tempi, però li ricordo con un pizzico di nostalgia.
1: Sicuramente.
0: Niente Caterina.
1: È come anche, ero sempre lì da lei.
0: Dimmi.
1: Come?
0: Dimmi pure.
1: Quando prendeva la pensione, Giorgio mi portava lì a Caffè Laglio.
0: Certo, il famoso Caffè Laglio, che era il caffè più indie Rovato.
1: Ma mi viene da piangere.
0: Dai, allora.
1: Andavamo lì a Caffè Laglio, mi facevamo fare il cappuccio con la brioche, poverina.
0: Faremo questo, mancano 23 minuti alla fine del programma. Io l'ultima canzone la dedicherò a tutti i nonni e le nonne che sono in cielo, ok?
1: Grazie mille. Io avevo solo lei perché i miei nonni non c'erano già più quando sono nata.
0: Però io farò.
1: Io avevo solo lei.
0: Però farò un pensiero per tutti i nonni e le nonne che ci vegliano
1: dal
0: cielo.
1: Grazie mille, la mia nonna Lucia. Grazie mille Giorgio, un abbraccio.
0: Ciao Caterina, ti voglio anch'io, molto molto, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Pronto, prontissimo, sono io, e tu chi sei?
1: Io sono Ersilia e mi chiedo scusa se intervengo una seconda volta, però su una cosa che dovrai trattare, perché so che tu sai fare molto bene questo. Niente, il fatto di dire la convivenza prima del matrimonio. Io posso dare testimonianza non da parte della mia famiglia, ma da conoscenti, che dopo 10 anni di convivenza, bellissima, tutto andava per il verso giusto, si sono sposati, in viaggio di nozze sono tornati, la ragazza con la valigia è andata dalla mamma, ho detto io basta, perché sono diventata cosa sua. Questa firma ha rovinato
0: tutto.
1: Ecco, sarà un argomento che tratterai anche su questo.
0: Assolutamente sì, mi hai dato un input e faremo un programma sulla convivenza. Dai, va bene, ok.
1: Grazie, grazie.
0: Allora,
1: sono preoccupata per quei figli che convivono.
0: Questo dimostra quanto mi volete bene, perché io accetto volentieri i suggerimenti, perché la mia creatività, per carità, ha 1000 argomenti, ma se voi me ne aggiungete uno e mi date una mano, a me fa piacere. Grazie,
1: no,
0: grazie.
1: La mano la dai a noi per superare questa cosa che non... Io, da parte mia, parlo per me,
0: certo.
1: Per amor di Dio, Ecco, niente.
0: No.
1: Ringrazio, chiedo scusa.
0: Tratteremo. Ciao Ersilia.
1: Grazie, grazie, ciao. Grazie di cuore. Ciao. No.

0: pronto?
1: Buongiorno.
0: Buon Giorgio.
1: Dalla Valcamonica.
0: Presentati.
1: Sono la Rita della Valcamonica. Ma la Valcamonica c'è solo Rita?
0: No, aspetta, no, c'è anche quella c'è anche quella di Bienno,
1: Ah sì, è vero, mi saluta, scusa, anche sempre.
0: Esatto, invece qui siamo a Breno.
1: Sì, qui, ecco, siamo a Breno.
0: Qui siamo a Breno.
1: Bienno è un pochino più su.
0: Sì, lo so perché andavo su a fare i ritiri spirituali all'Eremo.
1: Cos'è che non sai tu? Mi piacerebbe saperlo.
0: Per
1: ma
0: esempio,
1: non...
0: adesso so che ho fame, ma devo aspettare ancora 20 minuti.
1: Vabbè, sono 20 minuti solo.
0: So che ho qui l'idraulico e che avevo appena messo la casa tutta a puntino e qui tutta da rifare. Tra l'altro, finché lui non finisce i lavori, non faccio neanche i mestieri perché è inutile.
1: Ma ce l'hai lì anche a pranzo?
0: No, no, all'ora di pranzo lo mando via perché dico, sono a radio, non puoi smartellare, eccetera, eccetera.
1: Ho capito.
0: Per cui, guarda, questo weekend fa neanche mister, tanto lunedì è qui di nuovo, per cui...
1: Tanto anche se li lasci lì, non scappano, loro rimangono sempre
0: c'è
1: lì.
0: C'è una cosa che non mi abbandona mai, la polvere, no. È che purtroppo quella devo farlo ogni tanto perché sono allergico.
1: Quella c'è sempre, anche se la fai tutti i giorni, ogni giorno, anche dopo mezz'ora c'è ancora.
0: Ma anche i piatti che lasci da lavare, non è che torni a casa un giorno e si lavano da soli, no no, sono sempre lì.
1: No. Sono sempre lì, è così purtroppo.
0: Rita, tu che sei nonna, cosa ha cambiato nella tua vita il diventare nonna?
1: Te l'ha avuto lì che sono andata a dormire con nonno.
0: Cioè, scusa?
1: Ho dovuto andare a dormire con nonno.
0: Con tuo... con... aspetta, quale...
1: mio marito che è diventato nonno.
0: Ok.
1: No, è stato bello.
0: Ah.
1: Io sono diventata nonna. Allora, la mia prima nipote ha fatto agosto i 27 anni.
0: Ok.
1: Io avevo 52-53 anni quando è nato la Erika.
0: L'altro ieri, sì.
1: Ecco. E poi ho i due gemelli che abbiamo parlato anche la settimana scorsa.
0: Sì.
1: E poi la Federica che ha fatto a maggio i 23.
0: E che rapporto
1: però
0: hai con...
1: mia figlia questa settimana è stato l'anniversario del suo primo figlio che si chiama Gabriele.
0: Sì, l'arcangelo.
1: Che avrebbe fatto 23 anni, ma purtroppo lui a 3 mesi se n'è andato. Il discorso è questo che tante volte parliamo. Non sappiamo se ci stava Gabriele, se ci fossero anche quei due gemelli lì, cioè... è una cosa un po' strana, capito?
0: Certo, molto, molto. Guarda.
1: Però, comunque, nella sua sfortuna, io dico che lei è stata fortunata perché poi ha avuto quei due gemelli lì e ci hanno tirato su la vita a tutti, guarda.
0: Dunque, non voglio essere cinico. È veramente anche qui l'altro, ieri hanno fatto il funerale di quella bimba morta a 6 mesi. Non voglio essere cinico. È meglio che te li portino via subito piuttosto che più avanti.
1: Perché comunque lui era nato vegetale.
0: Certo.
1: Io mi ricordo perché tutti i giorni andavamo, è stato più che altro più tanto in ospedale che a casa. A casa l'hanno tenuto un mese loro perché non volevano neanche lasciarglielo portare a casa. Sono stati loro a volerlo
0: portare
1: a casa.
0: Quindi non l'hanno neanche vissuto.
1: E loro, io dico, mia figlia e mio genero, quei 3 mesi lì hanno vissuto quasi in ospedale, perché li lasciavano lì, gli avevano dato anche una casa. Nel frattempo era nata una bambina che questa mamma era scappata, l'aveva abbandonata. E loro vedendo sto Gabriele, sti due ancora giovani che erano lì continuamente al capestale di questo bambino, gli avevano anche dato la stanza di star lì anche a dormire qui a Esine in ospedale.
0: Ma pensa, Esine o Sacca di Esine?
1: Esine.
0: Sì, vedi che io conosco i posti.
1: Però quando tu lo tenevi in braccio è come se tu tenevi in braccio neanche un bambolotto, perché forse un bambolotto lo pieghi, no,
0: certo.
1: Una cosa rigida, diciamo così.
0: Quindi diciamo che come posso
1: e
0: dire?
1: Comunque se quel bambino lì, perché tanti comunque vanno avanti un po' di anni, se sarebbe andato avanti tipo magari perché gli avevano detto anche 14, 15, anche 20 anni, forse questi qua non li avrei neanche avuti perché se dovevano stargli dietro
0: certo.
1: Hai capito? E nella sua sfortuna io che è stata fortunata perché il bambino cosa faceva?
0: Esatto.
1: Vegetale, non sapeva niente,
0: esatto.
1: Non avrebbe fatto niente, gli avevano detto, non chiamerà mai mamma, non chiamerà mai papà, non
0: e
1: mangerà mai.
0: E i suoi genitori avrebbero vissuto una vita fatta di rimpianti,
1: sì,
0: di rimorsi, di una,
1: sì,
0: un calvario,
1: sì, sì.
0: Un calvario.
1: È vero.
0: E permettimi, quel bimbo morto così giovane, sai quanta luce ha portato in cielo, sì. E quella luce che poi ci torna attraverso quelle cose che ci,
1: sì,
0: capitano senza che chiediamo. Sì. Ecco.
1: E pensa che i suoi fratelli hanno incominciato da piccolini,
0: sì,
1: il giorno del suo compleanno, difatti era mercoledì, vanno al cimitero, si comprano una tortina, accendono le candele, gli portano il regalo, sempre così, ogni anno, non è mai cambiato una virgola.
0: Allora, è giusto. Perché
1: chi gli porta la macchinina, chi gli ha portato la motoretta, chi gli ha portato insomma tutte queste cose qua, e la mamma gli compra i fiori e la nonna e quello, e poi vanno lì, i primi anni gliela facevano fare alla mamma una torta, adesso tante volte la comprano anche al supermercato perché sono tante cose,
0: certo.
1: Però anche mercoledì hanno acceso le candele, hanno tagliato sta tortina, le hanno mangiato un pezzettino per uno, perché non si può non mangiarla, perché allora non vale.
0: Quindi rivive nei ricordi, ma lui lo,
1: sì,
0: sai che da qualche parte c'è ed è il vostro angelo, ok?
1: No, è bello, so,
0: okay.
1: Se rimaneva anche lui, però pota. Come ti ripeto, anche una vita così, non so che vita sarebbe
0: brava,
1: stata per tutti.
0: Brava,
1: per
0: brava,
1: tutti.
0: Allora,
1: che poi è morto 3 mesi e pensavano già se lui sarebbe diventato grande e che loro non ci fossero più stati, che fine avrebbe fatto il bambino?
0: Diventava una croce, e allora, sì, qualcuno dalla sua ha detto togliamo la croce a questi ragazzi che possono rifarsi una vita e dei figli nuovi.
1: È vero.
0: Considera anche la morte in questo caso un dono.
1: È vero. Invece la mia nipote, quella di 27 anni, che è quella con cui non c'è più la mamma, e lei vive a Dublino, da quando è morto la mamma è stata poco lei qua, ha sempre girato,
0: certo,
1: un po' a fare la ragazza pari così, adesso vive già 3 anni che è a Dublino, sì, viene in ferie, viene perché è stata qua anche agosto,
0: certo,
1: però lei vive là, ha detto che non gli piace più star qua.
0: La gare su, oh. Rita, quindi il tuo bilancio come nonna sei soddisfatta?
1: Sì, no, oh, per
0: ecco,
1: quello sì.
0: Allora,
1: sono tutti bravi ragazzi, perlomeno. Beh, ognuno hanno il loro carattere. Però posso dire, nel loro carattere sono bravi ragazzi, perché dei pensieri brutti non ce li danno. Perciò è una cosa bellissima con questo mondo che viviamo.
0: E io dico una cosa, per fortuna che nessuno guarda l'altro, perché se ci facessero come gli stampini, che mondo triste.
1: Sì, perché tante volte senti però anche la televisione, dicono che sono tutti qua, sono tutti là, ma non è vero.
0: No. No,
1: ci sono ancora,
0: no,
1: anche i bravi ragazzi,
0: non ci
1: parlo
0: sono,
1: dei miei, ma anche
0: non
1: altri.
0: Non ci sono ancora, sono di più i bravi ragazzi.
1: Appunto, a me mi fanno venire il nervoso. Dico, perché non si può rispondere, ma se potrei io risponderei.
0: E continuerò a dirlo fino alla noia, purtroppo il bene non fa notizia, ok?
1: No,
0: ecco,
1: no.
0: Però
1: no,
0: ce n'è tanto. Dopo
1: è
0: di questo,
1: come quando
0: Rita,
1: hanno discusso.
0: Dobbiamo un po' chiudere.
1: Sì, ti saluto, ciao, te lo dico un'altra volta.
0: Arate.
1: Buon weekend, Giorgio.
0: Un bacione enorme, ti
1: ciao
0: voglio bene.
1: Tutti.
0: Ciao Rita, ciao. Guardiamo chi si ricorda questo cantante. Fa parte della schiera dei cantanti dimenticati. C'è il telefono che suona. Pronto.
2: Sono pronto anch'io.
0: Buongiorno Gianfranco.
2: Buongiorno caro. Allora, volevo mandare anch'io un pensiero a tutti i nonni e alle mie due nonne materne, mia nonna Brigida, che era nata a Carato e Brianza nel 1900, e mia nonna Adalgisa, che era del 14. Però mi ha colpito il racconto del tuo nonno, e allora vorrei ricordare brevemente la mia bisnonna, che si chiamava Carolina Grassi, che ha cresciuto la mia mamma, il fratello Flavio, Natalia, eccetera. Ebbene, mio nonno, dunque materno,
0: sì,
2: durante la guerra non c'era lavoro, è andato a lavorare a Milano, perché,
0: sì,
2: lui lavorava nelle imprese. E una sera, in un rastrellamento nel 41, è stato preso dai tedeschi, è stato portato non so dove, e insomma l'hanno fermato. È stato staccato 5 anni di campo di prigionia a Mauthausen.
0: Okay.
2: Dunque, quella sera lì che è stato preso, hanno avvertito la mia bisnonna, perché in quel momento lì la mia nonna lavorava in una ditta di spazzole, era incinta del terzo figlio. E allora dice, vabbè, Carolina, che hanno chiamato Bruce Jenner a Milano in una rete, anzi, ma come si è Savel, qui parlano così,
0: certo.
2: Le vendicavi in Saron col pullman, la lì che era là, che rendrei tornare dalla stazione centrale, l'antiradente, che là, ma no, ma si sentirà lì, ma la deciso, le giacca, ma no che le vencate se lavorare, oh mamma, vabbè. Allora a un certo punto arriva la mia nonna in casa della mia bisnonna,
0: okay.
2: E da notare che curava i bambini che aveva la mia nonna, e la mia nonna dice, oh ma, cos'è successo? Cos'è successo? Ma cos'è successo da Gisa? Anciabaino, mio nonno era Giuseppe, ma dov'è che l'anciabaino? I tedeschi, tu tedeschi, veramente. Allora la mia bisnonna guarda la sorta di queste donne, di queste... Dice, oh mamma, ma come sei a Savel? Come stai a Savel? Ciao, metti un giorno la tua, metti un giorno la tua, ma come insomma, ma niente, metti un giorno la tua, chi c'è? Allora, dal Giso, sta la minestra di verdura, tra la minestra, o metti dentro di buon de terra, che è schiuscio ai piccolini, e poi stasera diciamo Rosari, dal Giso, due mangiare in due, mangeremo in tre, due mangiare in tre, mangeremo in quattro,
0: certo.
2: Magari arrivano stasera, arriverà tra una settimana, se le arriva dopo 5 anni, ed era da granatiere di Sardegna, era 32 kg, mia
0: Madonna
2: nonna,
0: mia, ragazzi.
2: Ecco, voglio dire, la mia mamma, e chiudo, ha sempre ricordato la sua nonna, e diceva, e mi ha sempre detto questo, ricordati Gianfranco, i nonni, eccetera, i miei nonni non erano ricchi, però dicevano Rosaria, non si sono mai detti una parolaccia, si accontentavano di quel poco che avevano, e mio nonno la domenica andava a prendere un bicchierino piccolino di Marsala all'uovo per festeggiare la domenica, o la mia nonna la miscela Leone, però i miei nonni li ho sempre nel cuore, questo è il mio racconto.
0: Un bacio grande. Ciao Gian, ciao, ti vogliamo tutti bene. Ciao. Stavo dicendo della serie Cantanti scomparsi in un pomeriggio. Secondo me nessuno si ricorda di questo cantante che ha fatto questa canzone, che a distanza di un po' di anni io ritengo ancora molto molto molto molto bella. Provate ad ascoltarlo e poi vi dirò chi è.

Io non so di quanti si ricordano di questo cantante che si chiamava Vincenzo Spampinato, ma dietro questa canzone che io ritengo bellissima, probabilmente l'avete sentito, c'era lo zampino di un grande che l'aveva preso sotto la sua ala e che canta con lui in questa canzone, il grande Franco Battiato. Io mi scuso se ogni tanto vado alla ricerca di cose nuove per non mettervi sempre Lisa dagli occhi blu o Rose Rosé, che poi ascolterete 20 volte nella programmazione della radio. So purtroppo di una cosa, che il nostro tempo è scaduto. Oggi festa dei nonni, auguri a tutti i nonni che sono lassù, e come ogni venerdì è iniziata la nostra marcia verso Natale, e noi il venerdì gli ultimi 3 minuti li dedichiamo a Medjugorje, a quella signora che sembra che ci aiuti tanto attraverso dei segni spesso invisibili. Nonni, grazie, e non nonni, di aver seguito anche oggi il Giorgio Conti Show, che ritornerà ovviamente lunedì alle ore 12. Buon weekend a tutti, e ricordate, non è una battuta scontata. Vi voglio veramente bene. Ciao.

0: Nuova la sua esposizione cucine.
1: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
0: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 14.
1: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
0: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Nuovi arrivi da Metal Mark.
1: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
0: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 14 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

incontrerei. Tanto tu stai con lei, che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 15 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 16 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

nessuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.

preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 17 e 3 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 17 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 18 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: Radio Super, la radio amica.
9: Sono le 19 e un minuto.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

perso la mia vita in silenzio oramai. Da solo osservo i giorni che abbiamo consumato, e come un trauma adesso provo nella mente mia.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 44 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

la pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
6: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
5: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
6: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
7: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
8: 030 97 19 725.
9: La tua musica.
10: I tuoi amici.
9: È Radio Super.
11: Sono le 21 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: La tua musica.
3: I tuoi amici.
2: È Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 22 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità. Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
1: 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, e lì

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

good. We can make this world much better.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È 1:55.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.